0: Zwei Jugendliche legen Blumen vor der Madonna in der Grotte ab. Ein Mädchen hat ein Tuch mit den ukrainischen Farben umgebunden.
1: Il primo mistero luminoso.
0: Das erste lichtreiche Geheimnis. Jesus wird von Johannes im Jordan getauft.
2: Giovanni diceva, colui che viene dopo di me,
0: Johannes sagte, der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi.
0: Es werden bei jedem Gesetz Filme eingespielt aus verschiedenen Ländern. Es beginnt mit der Ukraine. Kinder sagen, für was sie beten und warum. Wir beten für den Frieden in der Ukraine und für Kinder in der ganzen Welt. Wenn ich bete, vertraue ich Gott meine Familie an. Ich bete für alle, die leiden unter diesem Krieg und für alle und für Frieden. Wir laden alle Kinder ein, zusammen mit uns den Rosenkranz zu beten. Frieden für die Ukraine und die ganze Welt.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Das dritte lichtreiche Geheimnis. Jesus verkündet das Reich Gottes. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes ins Gefängnis geworfen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium Gottes. Er sagte, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die nächste Filmeinspielung erinnert an das Gebet für den Frieden in Pakistan. Ein Land in Südasien mit lebendigen Traditionen und gastfreundlichen Menschen. Doch die Christen leiden häufig unter sozialer Diskriminierung und Armut. Ich bitte Jesus um Segen für meine Familie, meine Freunde und meine Ausbildung. In meinen Gebeten bitte ich um Gesundheit und Glück und um Schutz für meine Familie. Ich wünsche mir, dass die Kinder auf der ganzen Welt für den Frieden in Pakistan beten, zum Fortschritt und Wohlergehen der Menschheit und der christlichen Gemeinschaft beitragen können. Betet für eine gute Bildung und eine gute Zukunft. Für alle Kinder unseres Landes.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duarto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria.
1: Das Ave Maria bei diesem dritten Geheimnis wird in Urdu vorgetragen, einer indoarischen Sprache vom Persischen und Arabischen beeinflusst.
3: Duarto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
2: Am Ende dieses Rosenkranzes beten wir besonders für den Papst und seine Gebetsmeinungen.
3: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.